Beta, Giovanni Beta Cani Fantanina, Nakaisan Frutaka, Nuzaraina Sanarina, Valli.